Dungeon, tayong feliz sa noche pa po mita desa yabu turkos bong yata ho sus ta dip marduga wore kinang. Okay, sa kita twist and shout. Avete già sa già piana, no? Da sa. Mamesa.

0: 88.9 BoFM.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a UO.
2: Il topico principale è un follow-up per la subiscita in Aruba. Noi siamo stati secretari con molto interesse nel sviluppo di nostra isola, specificamente di Aruba. Noi mettiamo a chi non sta percorrendo il nostro seguimento arriva il tema che abbiamo accordato in Aruba durante la visita di Premier Minister Yeta. Noi siamo stati uno e parte di MOU, per lo quale trae pre-clearance per Europa. È importante per noi un appoggio anche di Stato Secretario su il tipo di dossier che abbiamo in base all'opinione di passare di canale burocratico e in un ministro o un Stato Secretario per aiutare per non porre cana. E è importante che il Stato non si firma. Mi scuso con Wageningen anche, noi abbiamo il relato di firmamento con Wageningen, di presenza di Premier Minister Yeten, e anche noi abbiamo l'appoggio di Stato Secretario per Hansi Kostankana, e noi informiamo anche con l'Auditario, ma se l'altro noi abbiamo una riunione molto, molto importante con economici zaken, che abbiamo pone tre persone specialiste a disposizione di un processo per mirare con noi abbiamo redestinato le aree di refineria, con la parte non si limpi, con la parte non si conserva e con il processo di si limpi e di smantellare le parti non sicuro acaba non tiene nessun uso e per curare anche per ponere al mercato un terreno con molto valore, con molto valore strategico, un WAF unico e mira quanto è tipo di imprese non inversione che può ben ainana con la quarta dei nostri pensamenti no? Di sostenibilità, limpi per curare anche per diversificare l'economia di Aruba e ai dame non sin appoggio di Stato Secretario. La collaborazione è bonita, ora è un MOU, però realmente è trovata inizia nel momento che firma il MOU. Il firmamento di MOU è parte che è importante, ta, che è un accordo in principio, per l'accordo in principio in questo modo ecuta e per noi può ecuta l'accordo in principio anche in questa collaborazione di tour istanze e per noi è importante che il Stato Secretario sia disposto per aiutarci e scrivere follow up.
3: Per mi home seguro, per mi home servizio, non sta recomendabo Bouhard Assurantia. Il telefono 528-8888, Bouhard rappresenta tutte le compagnie di seguro a Kinaruba. Bota otasa,

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutti che stanno ascoltando di radio emisora a chi, per seguire ascoltando di radio emisora a chi, per sovrare radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.

0: Oh Jesús misericordioso, amante di Almanan, mi te imploravo pa agonia di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo immaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, co ora quita den agonia y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso immaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: Na nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificat, lagabo reino bina nos. Bo voluntad sea sina terra como na cielo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdonanos nos debe. Mescosco nos ta perdonan nos debe dornan. E non laganos caid in tentación. Ma libranos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Yen di gracia, Señor ta cubo. Bo ta benicionada in tu mujerna. E fruta di bo barica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di cielo e di terra, e den Jesucristo su unico iu nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in adere, e la baja del reino di morto, e di tres dia la resuscita fuor di morto e la subi in cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todopoderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di Santo pordon di pica resurrezione di carni e vita eterna. Amen.
4: Tata eterno, mi ta offresevo curpa e sangue alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
4: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre e alma y divinidad di boiu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien estima, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien estima, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
4: O Dios eterno, den quem de misericordia ta infinito e el tesoro de compasión ta inagotável, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós. Per momento nan difícil, nos no desespera e ni perde ânimo, sino cu gran confiança, nos sometemos na vos santo voluntad, cuta amor e misericórdia mes.
2: Amém. Amém.

0: Ja sabra 23 di mei e va in via Vietata Mahoni San Juan, capitolo 21, mi dà un versicolo 25. Ti copi altro cosa mas, cu Jesus a hasi. Si messera vai scribinan tur un paum, non ho trovato insufficiente lugar del vender mundo, pa pone e buchinan ei. E mi da pone semplicemente come parola pa dia di Yahweh, Jesus, il nome di Jesus, Jesus. Romano. E frase acquita e ultima frase di Evangelio di San Juan, frase che cosa acaba di escuchar. Con pensamento aquí, e quanta abri para nos e perspectiva di eternidad. Nos lo tiene eternidad para contemplar vida di Jesús paso a paso, di un forma detallada. Nos lo tiene eternidad para alimentar nos espíritu con palabra nana, con no aquella escribida en el buchinam di Babel. Buchinam non potrà contenere pure informazione a chi, pure i messaggi non. Eternità lo contiene i messaggi a chi. Nos corazon lo contiene l'intera verità riba persona di Cristo, ora nos lo disfruta di sua presenza per eternità. Feliz Dia Romana.
1: Guía 88.9 BoFM.

Ora un sun ci abbia un'obbligazione, sin ningun emozione. Ora non sun da mira mas, se bonitezza di un flor. Nossa lubida, ta kikota, amor.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores urbanos.

0: O Jesús misericordioso, amante di almanan, mi templo rabo pa egonía di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, co ora quita den agonía y tindi muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. O Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ajabri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: No nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nascelo, buon nombre sia santifica, laga boreino binina nos. Bo voluntad sea sina terra como na cielo. Duna nos aue nos pan di cada día. Y perdonanos nos debe. Mescosco nos ta perdonan nos debe dornan. Y no laganos caide en tentación. Ma libranos di malo.
3: Mi ta comindabo, María.
2: Yen di gracia. Señor ta cubo. Bo ta benicionada en tu mujerna. Y fruta di bo barica, Jesús ta benicionada. Santa María, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
3: Mi tacere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di cielo y di terra, e den Jesucristo su único y uno Señor, cuta concebidi Espíritu Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto. E di tres días la resucita fuori di morto, e la subi in cielo, e ta sintana mandreci di Dio Tata Todopoderoso, gele bini pa juzga vivo e morto, mi ta chiede den Spirito Santo, Iglesia Santo e Cattolico, comunión di Santo, perdon di picà, resurrección di carne e vita eterna. Amen. Tata Eterno, mi ta ofrecebo, curpa e sangue, alma y divinidad di boyu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata Eterno, mi ta ofrecebo, curpa y sangre, e alma y divinidad di boyu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata Eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre, e alma y divinidad di boyu bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue, alma e divinità di boiù ben stima, nostro Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Tata eterno, mi ta offresevo corpo e sangue e alma e divinità di boiù ben stima, nostro Signore Salvador Gesù Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nós e com renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nós e com renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nós e com renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nós e com renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nós e com renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nós e com renter mundo.
4: Passo doloroso, passion.
2: Tene misericórdia con nós e com renter mundo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Passo doloroso, passione.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
2: Tieni misericordia con noi e con l'intero mondo.
4: O Dios eterno, den quende misericordia ta infinito e tesoro di compassione ta inagotabile, mira-nos cu bondad e aumenta bo misericordia de nos pe momento nan difícil nos no desespera e ni perde ánimo, sino cu gran confianza nos sometenos na bo santo voluntad, cuta amor e misericordia mes.
2: Amen. Amen.